0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Allora, le mono sarà le visi sta cagà. La la la la la la.